0: cago in generale, cago in chor, cago è
1: Gen Z Kona.
2: Già viene a mente ninguno.
0: Lili debo Gen Z Kona kongeten emo FM kote tutiet na mwonge inye Gen Z tunakuwakilisha ensho ni mwecheche kibu nchai chetigin kongeten TikTok, WhatsApp, Telegram, X at Instagram.